0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Oh, suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 2 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: The

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi. E una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrapensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia. Vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno,
6: queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, è un po' prestino

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona, suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: Sono le 6:55.
1: 6:6 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. E il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina inventa le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV, con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: way to heaven.
1: 6-6 Vintage Spot. Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
2: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
1: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
2: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
3: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Vintage.
5: 87, 52, 4.
6: Tombola!
5: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
5: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
1: Vintage.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: 6-6 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
3: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
2: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
4: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione. Se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Aria buona!
4: Vin bono!
3: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
4: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
3: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
4: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
5: Venerdì 26 giugno, corsa podistica semi competitiva di 8 km e 350 e non competitiva di 4 km. Ritrovo alle ore 19.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
7: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
7: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: 66 Vintage.

0: 666 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude e il governo venezuelano ha schierato l'esercito.
5: L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio UE ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. La decisione dà seguito all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da 6 a 12 mesi. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
6: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Adesso dovrà andare in carcere, spiegano i difensori. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione.
5: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne che in provincia di Lucca ha ucciso moglie e figlio a fucilate. L'uomo, che si è detto solo preoccupato dell'omosessualità del figlio, ha raccontato che Mirko era violento e chiedeva sempre soldi mentre la moglie voleva lasciarlo.
6: Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Ospedali di Parigi al collasso, da oggi stop al consumo di alcolici, le temperature del suolo vicine ai 50 gradi. In Italia salgono a 18 le città da bollino rosso. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio.
5: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. Nella notte gli altri match del gruppo D, la Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con 1-0 si sono invece garantite entrambe l'accesso alla fase eliminazione diretta. Nel gruppo F Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe per i sedicesimi. L'Olanda batte la Tunisia 3-1, si qualifica da prima e sfiderà il Marocco. Eliminata la nazionale africana.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. Il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina invita le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV, con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
1: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
2: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
1: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
3: Uffici appena terminati da sistemare?
4: Negozio da inaugurare?
3: Casa ultimata da ripulire?
4: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
3: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
4: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
3: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, polacchi e cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019 che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A permettere la percezione del movimento è un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un Unplane per il miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Tony Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecer e Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, 3 km di coda in entrambe le direzioni, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. Rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Laboria. La viabilità cittadina a Firenze, via Fiesolana, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
9: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
10: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
9: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
10: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo drammatico bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Lo ha annunciato il ministro della Salute Alvarado, estratto vivo dalle macerie di un edificio alla Guaira, un neonato. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le violente scosse. Continuano intanto le verifiche della Farnesina tra i connazionali. La comunità italiana in Venezuela ne conta circa 140.000, di cui 65.000 alla Guaira, dove si continua a scavare anche a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorsi internazionali.
6: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Giovedì un'agenzia ONU ha sospeso l'evacuazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo che l'esercito britannico ha riferito di un attacco armato contro una nave cargo al largo delle coste dell'Oman.
7: Una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora chiaro per chi sia accaduto l'incidente.
6: A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo. Poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo non ha rispettato la precedenza a un incrocio. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
7: Sorelle ritrovate a Formia, sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma.
6: La Formula 1 corre in Austria al Red Bull Ring di Spielberg, oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 al via la gara.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.

0: chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
1: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
0: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
2: 66 Vintage. Everybody.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Pisa 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio. In direzione Livorno per lavori rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Fiesolana, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
5: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
8: Aria buona!
9: Vin bono!
10: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
9: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
8: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
9: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
11: Venerdì 26 giugno, corsa podistica semicompetitiva di 8 km e 350 e non competitiva di 4 km. Ritrovo alle ore 19.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Monta in sella.
1: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
1: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da €304 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
7: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 9:59.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura gli ultimi aggiornamenti dal Venezuela, almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 i dispersi. Tra le vittime un cittadino italo-venezuelano e questo è il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le operazioni di soccorso intanto proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Tra queste quella degli Stati Uniti che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.
6: Medio Oriente, tregua ancora violata in Libano. L'esercito israeliano ha colpito la periferia delle città di Barashit e Beit Yaun con circa 10 attacchi di artiglieria. Un sistema di verifica molto rigoroso è necessario in Iran dopo il conflitto in Medio Oriente per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi.
7: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati.
6: Ancora morti sulle strade italiane, una donna e due uomini sono deceduti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia, lungo la statale 89 che collega la città pugliese a Manfredonia. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone anche lui gravissimo. Poi ha fuggito senza prestare soccorso. Rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. È risultato positivo all'alcol test.
7: Un murale per ricordare le vittime dell'incidente di Senago, Milano. I 17enni Lorenzo Benin e Riccardo Provasi e la 18enne Camilla Copparoni. E quanto hanno chiesto di poter realizzare amici e parenti dei tre al comune di Paderno Dugnano, dove risiedevano i ragazzi tramite una petizione su change.org. Lanciata 3 giorni fa, la raccolta firme ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni.
6: Mondiali di calcio, nella terza e ultima giornata dei gironi, l'Ecuador cede ai 16esimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli USA, già certi nel primo posto. Paraguay e Australia con una 0-0 accedono entrambi alla fase eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Oggi alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 26 giugno 2026 è il 177esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santi Giovanni e Paolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 giugno del 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. Nel 1945, con l'adozione della Carta di San Francisco, 51 paesi danno vita alla Società delle Nazioni Unite, ONU, approvandone lo statuto in quella stessa sede. Nel 1963, l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, in visita a Berlino Ovest, pronuncia uno dei discorsi più famosi della storia e considerato un capolavoro dell'oratoria politica del Novecento. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E nel 2015 gli Stati Uniti legalizzano i matrimoni fra persone dello stesso sesso in tutti i 50 stati. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 giugno del 1954 a Losanna si giocano i quarti di finale dei mondiali di calcio tra Austria e Svizzera. Il match, terminato 7-5, è ancora oggi la partita di una fase finale dei mondiali di calcio con il maggior numero di reti segnate. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 giugno del 1964 i Beatles pubblicano in America l'album Hard Day's Night. Nello stesso giorno Mina invita le classifiche con È l'uomo per me. E nel 1989 Anna Oxa pubblica il disco Tutti i brividi del mondo. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 76 anni Antonio Ricci, autore televisivo italiano. Ha scritto un pezzo di storia della TV, con programmi cult come Drive-In e Striscia la notizia. Spegne lo stesso numero di candeline Umberto Smaila. Veronese Doc è un famoso cabarettista televisivo, popolare anche come musicista e attore. 58 candeline sulla torta di Paolo Maldini, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Compie 55 anni Max Biaggi, dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano, tra i piloti più vittoriosi della sua generazione. E buon compleanno ad Ariana Grande, la cantante, cantautrice e attrice statunitense, compie 33 anni. E il proverbio del giorno è: non troverai un uomo in mezzo a 100 che della sorte sua viva contento.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
2: Vital.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. 66

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti in direzione Pisa tra Firenze Nord e Prato Est. Sulla Fipili ancora per un veicolo in avaria, 3 km di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
7: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage, spot.
10: Ehi, la finisci di muoverti?
11: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
10: Davvero?
11: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
10: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
12: Uffici appena terminati da sistemare?
13: Negozio da inaugurare?
12: Casa ultimata da ripulire?
13: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
12: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
13: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
12: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
14: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
15: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
14: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
15: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 11:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Bucine, nell'Aretino, dove una ragazza di 14 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata con lo scooter nell'alveo di un torrente. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16:30, mentre la giovane stava attraversando un ponte e per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili e i carabinieri. La 14enne è stata trasferita con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. Grave incidente stradale sempre ieri a Cerreto Guidi, lungo via Cerretese, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate dopo le 7:30. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 16 anni che ha riportato traumi cranici al bacino e all'addome. Dopo un primo trasferimento al San Giuseppe di Empoli, il giovane è stato trasportato in codice rosso al Careggi di Firenze con Pegaso. Feriti in modo lieve anche due occupanti dell'auto ricoverati in codice giallo. Sono diventate definitive le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno del 2009, costata la vita a 32 persone. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi degli imputati, confermando le pene stabilite nei precedenti gradi di giudizio. Tra queste anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti. Confermate le condanne per altri 10 imputati. Dopo la sentenza, la difesa di Moretti ha definito la decisione profondamente ingiusta, contestando la responsabilità dell'ex manager nella tragedia. Colpo nella notte tra il 23 e il 24 giugno alla sede della VAB di Limite sull'Arno. I ladri hanno messo a soqquadro i locali portando via dispositivi di protezione, motoseghe e altra attrezzatura. Il danno economico, aggravato anche dalla spaccata, è ancora in fase di quantificazione. L'associazione ha presentato denuncia ai carabinieri e ha annunciato l'installazione di sistemi di videosorveglianza per evitare il ripetersi di episodi analoghi. E passiamo allo sport. L'Empoli Under 17 scrive una delle pagine più belle della propria storia e conquista il titolo di campione d'Italia al termine di una stagione semplicemente straordinaria. Nella finalissima disputata allo stadio Oro Gel di Cesena, la squadra guidata da Lorenzo Tonelli supera con un netto e meritato 4-0 la Juventus, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria. È tutto per l'informazione, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso, code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
7: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
8: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
7: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani, prima vittoria mondiale per la Turchia di Vincenzo Montella, che seppur già eliminata batte 3-2 i padroni di casa degli Stati Uniti nell'ultimo turno del gruppo D, anche se influente per la classifica. E sedicesimi sarà USA contro Bosnia. Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo biscotto di questo mondiale dopo lo scialbo 0-0 di ieri. L'Olanda supera 3-1 la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata del gruppo F, mentre finisce 1-1 la sfida ad Arlington tra Giappone e Svezia. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro di ieri tra il club spagnolo e il Como. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione con un prezzo di partenza di 60 milioni. Il rischio asta è molto alto e diverse squadre sono sulle tracce di Paz, tra cui l'Inter, che si è già messo al lavoro con Marotta e Ausilio per provare a portarlo a Milano. Il tennis: oggi a Wimbledon si svolgerà la consueta cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Nel complesso saranno in asta di partenza 10 azzurri con 7 uomini e 3 donne. Le 10 italiani al via, la metà sarà inserita tra le teste di serie. Nel comparto femminile ci sarà solamente Jasmine Paolini, mentre nel settore maschile saranno 4 gli azzurri protetti dal seeding, ovvero Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Seconda sconfitta in 2 giorni per l'Italia del volley, e quella di ieri è stata una dura lezione contro l'Ucraina, selezione numero 15 del ranking mondiale. La seconda settimana di Nations League in corso a Lubiana è iniziata dunque nel peggiore dei modi per la nazionale campione del mondo. Dopo il KO 3-2 contro la Bulgaria è arrivato il passo falso contro Protnitsky e compagni con un netto 3-0. Un risultato che conferma le difficoltà della formazione di Fefe De Giorgi. Atletica: dopo l'anteprima dei giorni scorsi riservata al salto in alto femminile e 2 concorsi di getto del peso, oggi va in scena la fase clou del meeting di Zagabria, valevole come 10ª tappa del Continental Tour. Attesi in Croazia ancora 7 azzurri dopo la partecipazione di Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel peso. Curiosità per il ritorno in gara di Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 ostacoli, poco più di un mese dopo il suo debutto all'aperto a Savona. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
3: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
2: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
4: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
6: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro, anche in vista del prossimo vertice della NATO.
5: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
4: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
5: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
4: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: '80, '90, 100, 100% vintage,
8: 100 successi immortali. Successi

0: Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, i polacchi e i cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019 che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A permettere la percezione del movimento è un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un Unplein per il miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Toni Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
8: Aria buona!
5: Vin bono!
9: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
10: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
11: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
10: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
12: Venerdì 26 giugno, corsa podistica semicompetitiva di 8 km e 350 e non competitiva di 4 km. Ritrovo alle ore 19.
13: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: touch. Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.
8: Honey, move on now.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Di nuovo insieme per l'informazione regionale. La regione Toscana si mobilita per sostenere il Venezuela dopo il violento terremoto che ha causato vittime, feriti e dispersi. Il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario Bernardica hanno espresso la vicinanza della Toscana alla popolazione colpita, annunciando l'attivazione del sistema regionale di protezione civile. In coordinamento con il Dipartimento Nazionale sono state avviate le procedure per l'invio di operatori attraverso la Cross di Pistoia, centro specializzato nel coordinamento dei soccorsi sanitari internazionali e per supportare le attività di assistenza delle zone interessate dal sisma. Nuova aggressione nel carcere di Porto Azzurro all'Isola d'Elba, dove nella serata del 24 giugno un detenuto ha lanciato un televisore contro un agente della polizia penitenziaria, ferendolo a una gamba. Secondo quanto riferito dal SAPPE, l'uomo avrebbe dato in escandescenze dopo la notifica di una sanzione disciplinare, danneggiando anche alcune finestre durante il rientro in cella. Il poliziotto, nonostante il trauma riportato, ha proseguito il turno di servizio. Il sindacato chiede interventi urgenti per garantire maggiori tutele e sicurezza al personale degli istituti penitenziari. Sono diventate definitive le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.

0: Sei vintage, spot.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
3: 87, 52, 4.
4: Tombola!
3: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare.
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliano.

Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così. I feel it in my finger. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A15 invece a causa di lavori e del traffico intenso un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro, il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Aria buona.
4: Vin bono.
3: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
4: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
3: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
4: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
5: Venerdì 26 giugno, corsa podistica semicompetitiva di 8 km e 350 e non competitiva di 4 km. Ritrovo alle ore 19.
0: Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
7: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
7: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
8: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
9: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
8: Interessante.
9: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
10: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage.
11: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Vantage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
10: 66 Vintage.
11: What we're living in.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti riferite da persone a lui vicine che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Moretti è recluso nel carcere di Orvieto.
5: Sì, assunto la piena responsabilità di un gesto istintivo e sconsiderato, ha chiesto ancora scusa e si è detto pronto a riparare nei limiti delle sue possibilità. Genti Beriscia, 26 anni, è comparso questa mattina davanti al GIP di Milano, Giulia Masci, nel carcere di San Vittore, per rispondere della morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora. Il giovane era stato arrestato il 23 giugno. A riferire il contenuto dell'interrogatorio è stato il suo difensore, l'avvocato Fabrizio Cardinali.
6: Attacco hacker a Trenitalia, ha violato i dati dei passeggeri, ne dà notizia lo stesso gruppo ferroviario informando che a seguito di alcune verifiche è stato rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati che ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Precisamente l'attacco è stato segnalato a ottobre 2025 e poi sono partite le verifiche, non coinvolti credenziali e pagamenti.
5: Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.980 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate sotto le case crollate. E gli ospedali sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso. Salvatore Stramondo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, rivela all'ANSA che ulteriori scosse di magnitudo elevata potrebbero verificarsi nei prossimi giorni in Venezuela, dopo le due di magnitudo 7.2 e 7.5 che si sono succedute nella notte tra il 24 e il 25 giugno.
6: Secondo quanto riportato dai media, il gruppo Volkswagen intende inasprire la propria politica di risparmio. A livello mondiale potrebbero essere eliminati fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030 discusso mercoledì dal consiglio di amministrazione. L'ultima parola spetterebbe ora al consiglio di sorveglianza, che dovrebbe deliberare in merito il 9 luglio.
5: Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2.
6: È tutto, a più tardi.
3: 80, 90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: messaggio. Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
8: 66 Vintage.

Questa è 66 Vintage 70 80 90 Non Stop.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti invece verso Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In Fipili sulla diramazione per Pisa, possibili disagi per visibilità ridotta a causa fumo tra Navacchio e Cascina. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
7: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
8: 87, 52, 4.
9: Tombola!
8: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
8: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
2: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
7: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
8: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
7: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
8: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
9: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 15:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. L'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto allo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Italia Viva sottolinea l'ambiguità della sentenza che sposta verso i vertici la responsabilità penale.
4: Attacco hacker a Trenitalia. Il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia, oltre ad aver contattato i clienti oggetto di violazione informatica, ha notificato l'accaduto all'autorità garante per la protezione dei dati personali e allo XIRT Italia, in conformità della normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura di Roma.
5: Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora. Come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne, 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. I piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di Amministrazione. L'ultima parola aspetta ora al Consiglio di Sorveglianza, che dovrebbe decidere il 9 luglio.
4: Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Secondo una fonte citata da Press TV, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
5: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesante raid delle forze ucraine. Stamani si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. Ukrinform riferisce che il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione.
4: Il calcio. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro, che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati. Le sue prime parole.
5: È tutto, a più tardi.
2: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
0: 100 successi immortali.

0: spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. Aria buona!
2: Vin bono!
1: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
2: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 30 si segnalano 3 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: 87 52 4.
6: Tombola!
3: Tenetevi pronti. A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis inizierà contro il mio Mirko Ecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonico, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. Passiamo al calcio con i mondiali. Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo E contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto e Iran. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. Passiamo al nuoto, la 62esima edizione del Trofeo Sette Colli, in programma da oggi fino al 28 giugno a Roma, inizia con i fuochi d'artificio. Sara Curtis, nelle batterie dei 50 metri dorso, ha messo a segno il record italiano nuotando il 27-23, abbassando il suo precedente primato di un decimo. L'azzurra, prima squalificata per essere uscita oltre i 15 metri con la subacquea, è stata poi riammessa dopo il ricorso e prende la parte alla finale con il miglior riferimento cronometrico. Il basket, la notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del Consiglio di Eurolega. Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019, durante la quale sono arrivati 4 scudetti. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Sei Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Torempoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
6: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Firenze continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale, con il bollettino del Ministero della Salute che ha prorogato il livello di allerta massima anche per il 28 giugno. Se le previsioni verranno confermate, il capoluogo toscano raggiungerà così 9 giornate consecutive da codice rosso. Secondo quanto riportato da Palazzo Vecchio, le temperature percepite stanno restando su valori molto elevati. Oggi si arriva fino a 38 gradi, lo stesso picco atteso per domani, mentre per domenica è possibile un ulteriore aumento fino a 39 gradi. Il pubblico ministero della Procura di Lucca ha contestato l'aggravante della premeditazione a Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso la moglie, 52 anni, e il figlio, 24, con un colpo di fucile da caccia all'interno della loro abitazione. L'uomo è attualmente detenuto in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. Cambiamo argomento. Altro danno alla rete idrica a San Miniato dopo quello che nei giorni scorsi ha provocato una lunga interruzione del servizio e su cui i tecnici dovranno ulteriormente intervenire, con un'interruzione programmata nell'area di Ponte Aegola dalla mezzanotte di oggi. Acque ha comunicato che a causa di una rottura sulla rete idrica provocata da terzi, nello specifico da un automezzo agricolo in manovra nel comune di San Miniato, oggi sono in corso mancanze d'acqua a San Miniato Basso, La Scala e Roffia. Ed è scomparso all'età di 68 anni Andrea Cantini, ex consigliere comunale ed assessore allo sport di Campi Bisenzio. Negli ultimi anni aveva militato nella Lega. I consiglieri del gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento della città metropolitana di Firenze, Alessandro Scipioni, Gianni Vinattieri, Claudio Gemelli e Vittorio Picchianti, hanno espresso il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'ex consigliere. Parliamo di calcio. L'Empoli Under 17 scrive una delle pagine più belle della propria storia e conquista il titolo di campione d'Italia al termine di una stagione semplicemente straordinaria. Nella finalissima, disputata allo stadio Orogel di Cesena, la squadra guidata da Lorenzo Tonelli supera con un netto e meritato 4-0 la Juventus, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria. Con questa notizia di sport è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage,
6: 100 successi immortali,
1: successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su Leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12 dove per un incidente al chilometro 106 e 900 si segnalano 9 km di coda tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. A causa di un incidente ormai risolto invece in Fipili 2 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione Mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in direzione Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21 agenziamanta.it.
0: Vintage.
8: Uffici appena terminati da sistemare?
9: Negozio da inaugurare?
8: Casa ultimata da ripulire?
9: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
8: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
9: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
8: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

66 Vintage, 66 Vintage, play everywhere, play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage, spot.
13: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
14: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
13: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
14: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
15: Ehi, la finisci di muoverti?
16: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
15: Davvero?
16: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
15: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
17: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
18: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
17: Per saperne di più, 0571 9806.
1: Vintage. 87, 52, 4.
15: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
18: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: sono le 17:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Tante persone stanno scavando a mani nude in cerca dei propri cari in mezzo alle macerie. Dall'Italia arriva l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. In arrivo in Venezuela un centinaio di soccorritori italiani.
3: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo, non ce l'ha fatta. Nuovo record di caldo nel Regno Unito per il terzo giorno di fila, raggiunta quota 37 gradi.
4: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari.
3: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà. Sono le violazioni subite da alcuni passeggeri di Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti.
4: Ed ora Pechino, dove un piccolo aereo, grande all'incirca quanto un'automobile, si è schiantato oggi contro il grattacielo più alto della città. Intorno all'edificio la polizia ha chiuso alcune strade al traffico e ha impedito ai passanti di scattare foto e riprendere la scena. Due vetrate ai piani alti della torre, alta 528 metri, sono state danneggiate dall'impatto. Non risulta finora alcun commento ufficiale, il bilancio di eventuali vittime resta incerto.
3: MotoGP, Marco Bezzecchi scatenato nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Olanda. Il romagnolo dell'Aprilia ha dominato le prime libere del mattino, poi si è messo davanti a tutti anche nelle prequalifiche di Assen. Con il tempo di 1:31:123 ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez alla KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per il giapponese Ayogura, quinto e sesto per le due ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per entrambi i piloti del team Gresini. Sia Alex Marquez che Aldeguer sono stati visitati al centro medico. Il primo ha rimediato una contusione alla spalla sinistra e delle abrasioni. Il secondo una contusione importante a livello toracico ed è stato trasportato in ospedale ad Assen per ulteriori accertamenti.
4: È tutto, a più tardi.
1: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
2: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
1: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage. Monta in sella.
5: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: Oh, make me over.
3: Oh, the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11, ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. Code a causa del traffico intenso anche in Fipilì in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece per lavori code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: All'Osteria Montelloria Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
5: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis. Ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio con i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto e Iran. Il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. Intanto il Milan ufficializza l'arrivo di Massimo Calvelli. Sarà il nuovo Chief Executive Officer. Dopo aver ricevuto le deleghe di Furlani nell'ultimo CDA, ecco la nomina a tutti gli effetti. Occorre riportare una cultura della vittoria e dei risultati, le sue prime parole. Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di Libera Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e a Costa. Quarto Ogura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Cadute per Alex Marquez e Aldeguer. Entrambi sono andati al centro medico, quest'ultimo verrà trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Il tennis inizierà contro il mio Mirko Čmanović la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Medvedev e Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per il Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halis. Super match tra Matteo Berrettini e la wildcard Wawrinka al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino Echeverri. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Montgomery. Cocciaretto affronterà la cinese Wang. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
7: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare.
8: Riccardo.
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un quindicenne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Firenze per tentata rapina aggravata ai danni di un 14enne avvenuta il 6 giugno scorso all'interno del Parco dell'Oliveta a Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava con alcuni amici, convincendola a spostarsi in una zona appartata del parco. Una volta isolato, l'avrebbe minacciato chiedendogli denaro e mostrando verosimilmente una pistola a giocattolo. Dopo aver tentato di farsi consegnare il telefono del 14enne per verificare la presenza di soldi, si sarebbe poi allontanato senza ottenere nulla. L'Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in Management Engineering a Maurizio Bigazzi. Il titolo accademico sarà consegnato all'imprenditore dalla rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci durante una cerimonia. La motivazione della laurea a Maurizio Bigazzi ricorda tra l'altro la sua figura di imprenditore e leader di riconosciuto prestigio, che ha interpretato con esemplare efficacia i principi dell'ingegneria gestionale. Una pavimentazione appena riqualificata frutto di un investimento pubblico danneggiata da un guasto e ancora in attesa di essere ripristinata è la situazione di Via Conti nel centro storico di San Miniato. Da gennaio ad oggi abbiamo più volte sollecitato Enel affinché intervenisse per ripristinare la situazione e porre rimedio ai danni causati dal guasto verificatosi nell'ottobre del 2025, dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco. Ad oggi però non abbiamo ancora ricevuto indicazioni certe sulle tempistiche di avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione. E cambiamo argomento. Si è spenta Amaia, unità cinofila dei Vigili del Fuoco, protagonista per quasi un decennio di numerose operazioni di soccorso in Italia. Addestrata presso la Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano nel 2012, ha prestato servizio operativo fino al pensionamento nel 2019, sempre affiancata dall'ispettore Benedetto Catania. Nel corso della sua carriera ha partecipato a interventi in occasione di alcune delle più gravi emergenze del paese, contribuendo alle attività di ricerca e soccorso in scenari complessi e disastrosi. La nazionale di calcio italiana di Subbuteo va ai mondiali con un pezzo di Empoli con la selezione Under 16. Dopo una stagione di alto livello e piena di soddisfazioni e vittorie, l'empolese doc Lorenzo Sani festeggia la convocazione ai mondiali di Subbuteo che si svolgeranno a settembre a Parigi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
7: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
8: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
7: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alt. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
8: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
7: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Kiss.
1: Sei sei vintage spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
1: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon venerdì 26 giugno con il GR delle buone notizie. Il turismo e il petrolio del nostro paese non è solo luogo comune, ma una certezza confermata anche da viaggiatori stessi. Secondo uno studio condotto da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati. Il gradimento è particolarmente alto tra gli spagnoli, i polacchi e i cittadini dell'Europa meridionale e centro-orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, seguono musei, siti archeologici ed esperienze enogastronomiche. Dietro fronte alla scadenza della carta d'identità cartacea prevista per il 3 agosto, niente più file quindi agli sportelli dedicati al passaggio a quella elettronica. Per fortuna è stato deciso di prorogare la data di validità del documento. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa dell'emissione della CE. La data del 3 agosto era nata dal regolamento europeo numero 1157 del 20 giugno 2019 che obbliga tutti i paesi UE all'abbandono dei vecchi formati. È stata realizzata in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale. Il risultato è frutto della ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa a permettere la percezione del movimento in un'interfaccia che nella protesi della mano ripristina le sensazioni di movimento usando le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui nell'avambraccio. La grazia di Paolo Sorrentino stravince i nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature. Un Unplane per il miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti, con Anna Ferzetti e Tony Servillo e Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. Sempre per la grazia vincono anche Daria D'Antonio per la fotografia, per il sonoro Emanuele Cecere, Mirko Perri e infine anche la produzione. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Passiamo sulla 11 ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12 dove si segnalano code a tratti in direzione Rosignano per traffico intenso tra Brugnato e Carrara. In Fipili a causa di un incidente al chilometro 29.200, 3 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
1: Vintage.
9: Uffici appena terminati da sistemare?
10: Negozio da inaugurare?
9: Casa ultimata da ripulire?
10: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
9: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
10: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
9: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
11: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: 66 Vintage.
13: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Aria bona!
6: Vin bono!
7: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
6: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
5: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
6: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
8: Venerdì 26 giugno, corsa podistica semi competitiva di 8 km e 350 e non competitiva di 4 km. Ritrovo alle ore 19.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 19:59.
3: Sei vintage.
0: Sei vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi & Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, una folla di circa 1000 persone ha riempito la cattedrale di Arezzo per l'ultimo saluto a Sara Ceccantini, 39 anni, morta in un incidente stradale a Mykonos mentre si trovava in Grecia con alcune amiche per festeggiare un addio al nubilato. La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco Don Alvaro Bardelli insieme a Don Alessandro Tracchi, sacerdote con cui la donna aveva condiviso un percorso come catechista. In chiesa erano presenti familiari, gli amici e il compagno Luca Bugiali, con il quale Sara avrebbe dovuto sposarsi il 20 giugno. Tra i presenti anche Patrizio Bertelli, patron di Prada. Cambiamo argomento. Il pubblico ministero della Procura di Lucca ha contestato l'aggravante della premeditazione a Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso la moglie di 52 e il figlio di 24 con un colpo di fucile da caccia all'interno della loro abitazione. L'uomo è attualmente detenuto in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. La regione toscana si mobilita per sostenere il Venezuela dopo il violento terremoto che ha causato vittime, feriti e dispersi. Il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario Bernardica hanno espresso la vicinanza della Toscana alla popolazione colpita, annunciando l'attivazione del sistema regionale di protezione civile. In coordinamento con il Dipartimento Nazionale sono state avviate le procedure per l'invio di operatori attraverso la Cross di Pistoia, centro specializzato nel coordinamento dei soccorsi sanitari internazionali, per supportare le attività di assistenza nelle zone interessate dal sisma. Colpo nella notte tra il 23 e il 24 giugno alla sede della VAB di Limite sull'Arno. I ladri, dopo aver tagliato la recinzione e forzato il garage, hanno messo a soqquadro i locali portando via dispositivi di protezione, motoseghe e altra attrezzatura utilizzata dai volontari negli interventi di emergenza. Il danno economico, aggravato anche dalla spaccata, è ancora in fase di quantificazione. L'associazione ha presentato denuncia ai carabinieri e ha annunciato l'installazione di sistemi di videosorveglianza per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Forte l'amarezza dei volontari per un gesto che colpisce l'intera comunità. L'Empoli Under 17 scrive una delle pagine più belle della propria storia, conquistando il titolo di campione d'Italia al termine di una stagione straordinaria. Nella finalissima disputata allo stadio Orogel di Cesena, la squadra guidata da Lorenzo Tonelli supera con un netto e meritato 4-0 la Juventus, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage, spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Lunedì 29 giugno, Riccardo III, quasi un'orazione civile.
4: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no. Mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
5: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Incisa-Rigello e Firenze Sud in direzione Bologna. Code a tratti ma per traffico intenso nella stessa tratta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla 12 anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Brugnato e Carrara in direzione Rosignano, code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Empulieste, il Bivio, Pisa Livorno in direzione mare. A causa di lavori invece sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
4: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
3: Ci saranno anche pizze grigliate e primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
4: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
0: Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
7: 87, 52, 4.
8: Tombola!
7: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
9: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
7: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, una folla di circa 1000 persone ha riempito la cattedrale di Arezzo per l'ultimo saluto a Sara Ceccantini, 39 anni, morta in un incidente stradale a Mykonos mentre si trovava in Grecia con alcune amiche per festeggiare un addio al nubilato. La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco Don Alvaro Bardelli insieme a Don Alessandro Tracchi, sacerdote con cui la donna aveva condiviso un percorso come catechista. In chiesa erano presenti familiari, gli amici e il compagno Luca Bugiali, con il quale Sara avrebbe dovuto sposarsi il 20 giugno. Tra i presenti anche Patrizio Bertelli, patron di Prada. Cambiamo argomento. Il pubblico ministero della Procura di Lucca ha contestato l'aggravante della premeditazione a Piero Moriconi, 63 anni, accusato di aver ucciso la moglie di 52 e il figlio di 24 con un colpo di fucile da caccia all'interno della loro abitazione. L'uomo è attualmente detenuto in carcere e si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari. La regione toscana si mobilita per sostenere il Venezuela dopo il violento terremoto che ha causato vittime, feriti e dispersi. Il presidente Eugenio Giani e il sottosegretario Bernardica hanno espresso la vicinanza della Toscana alla popolazione colpita, annunciando l'attivazione del sistema regionale di protezione civile. In coordinamento con il Dipartimento Nazionale sono state avviate le procedure per l'invio di operatori attraverso la Cross di Pistoia, centro specializzato nel coordinamento dei soccorsi sanitari internazionali, per supportare le attività di assistenza nelle zone interessate dal sisma. Colpo nella notte tra il 23 e il 24 giugno alla sede della VAB di Limite sull'Arno. I ladri, dopo aver tagliato la recinzione e forzato il garage, hanno messo a soqquadro i locali portando via dispositivi di protezione, motoseghe e altra attrezzatura utilizzata dai volontari negli interventi di emergenza. Il danno economico, aggravato anche dalla spaccata, è ancora in fase di quantificazione. L'associazione ha presentato denuncia ai carabinieri e ha annunciato l'installazione di sistemi di videosorveglianza per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Forte l'amarezza dei volontari per un gesto che colpisce l'intera comunità. L'Empoli Under 17 scrive una delle pagine più belle della propria storia, conquistando il titolo di campione d'Italia al termine di una stagione straordinaria. Nella finalissima disputata allo stadio Orogel di Cesena, la squadra guidata da Lorenzo Tonelli supera con un netto e meritato 4-0 la Juventus, laureandosi per la prima volta nella propria storia campione nazionale della categoria. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Sera dalla redazione.
7: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
6: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal nord d'Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
7: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
6: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
7: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
6: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
7: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: alle 22 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.

0: quando sei un po' pensieroso, tra le ombre della noia e il disagio della routine, ecco che da un momento all'altro arriviamo noi.
1: È l'inizio di un film dell'orrore?
0: Ma assolutamente no, è l'inizio di un nuovo viaggio musicale. La formula è sempre quella. DJ Brandol in the mix. Io sono Lori e tutto questo è...

E abbiamo iniziato con Joy Salinas, Stay Tonight, che sicuramente ci ha aiutato a entrare un po' nel mood della puntata del Divine Vinyl. E da qui, dalla mia postazione, posso vedere il DJ Brandol. Il DJ Brandol è sicuramente un uomo molto hardware, nel senso che se lo incontri in settimana sicuramente sta montando o smontando qualcosa. Salutiamo anche Sonia, The Voice, il suono più bello dell'universo. Ma soprattutto un grandissimo abbraccio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci sopportano da un sacco di tempo. Siamo solo alla seconda canzone, ma siamo già in allarme. PSM, Back Again.

Ma secondo me non è un caso che il DJ Brendol abbia creato questa atmosfera così misteriosa fatta di suoni tribali e tamburi celebrativi. Credo che voglia rendere omaggio alla prossima canzone talmente famosa che veramente avete solo 15 secondi di tempo per indovinarla.

Sì, è proprio lei. Music di Mario Fargetta e Anna Maria Smith. Una canzone che ha fatto esplodere le classifiche dei club inglesi. Wow. E ce l'abbiamo noi, alla numero 3 della playlist del DJ Brandon qui su Divine Vinyl.

il fantastico mondo del DJ Brandon, dove i suoni ti prendono oggi e non ti lasciano per tutta la settimana. Praticamente è come un rapimento. Ma queste sono canzoni veramente emozionanti da ascoltare a braccia aperte, perché sanno di allegria, di gioia, di rinascita. E poi una dopo l'altra, siamo soltanto a 10 minuti e la playlist è ancora lunghissima, perché qui al Divine Vinyl possiamo esaudire tutti i desideri. Basta sfregare la lampada, possiamo farlo ora. We can make it right now. Per forza, se lo dice Aladino.

0: Allora, per quanto possibile, noi cerchiamo sempre di infondere un po' di sensazioni positive, dare una bella sventagliata di allegria con la nostra musica, con gli interventi, con le chiacchiere, messaggi, recensioni. E quindi oggi imponiamo un divieto. È vietato dire:
1: è tutto una merda.
0: Ecco, esatto, soprattutto durante l'ora della trasmissione. Ma perché anche noi ogni tanto ci facciamo prendere da questo buco nero che attrae l'energia verso il baratro. Ma poi fortunatamente arriva il supereroe, la persona che ti conosce, ti ascolta e ti salva. Per cui possiamo essere tristi, ma facciamoci salvare da chi ci vuole bene. Perché, come dicono i Systematic, c'è solo una risposta al malessere: love.

0: sono arrivati un po' di messaggi, devo dire qualcuno molto simpatico. Questo per esempio dice: Houston, abbiamo un problema, non riesco a fare a meno della musica del DJ Brandon, qualcuno può aiutarmi? Ma allora io sicuramente no, perché sono proprio il primo ad essere completamente assuefatto dal suono del Divine Vinyl. Sì, tra poco mi intervisteranno anche di spalle con la voce mistificata.
1: Prima di conoscere il DJ Brandon ero una persona buona.
0: Forse è il caso che vada a fare anche un controllino, un bel check. Ma intanto

0: Un'altra cosa molto gratificante è il fatto che gli amici che ci seguono sono sempre molto puntuali, non si perdono neanche un secondo del Divine Vinyl. E quindi, arrivati a metà programma, se io dovessi fare una sorta di prova d'ascolto chiedendo a un amico se c'è, sicuramente riceverei messaggi che mi dicono: ma certo, ma sono collegato dall'inizio. Proviamo, dai, manda un messaggio.
1: Ciao Lori, no, ci sono, come al solito sono in ritardo.
0: Ma no, ma non era questo che dovevi mandare. Beh, io lo so, mi volete boicottare. La prossima canzone mi fa venire in mente una cazzata, che c'era questa leggenda che se volevi far capire a una ragazza in discoteca che la volevi baciare, dovevi dirle che il tuo DJ preferito era Molella.
2: Peccato che con te non funzionava mai.
0: Vabbè, ma questa è una fake news.

0: processo con cui il DJ Brandol plasma la sua playlist è un processo direi simile a quello della produzione delle fette di silicio.
1: Ma cosa c'entra?
0: Ma è vero, perché così come esiste il metodo Czochralski,
2: chi?
0: Con il quale da una poltiglia incandescente fuoriesce il lingotto di silicio, wow. Qui al Divine Vinyl, attraverso il metodo Brandolaschi, da un crogiolo di vinili fuoriesce una playlist monocristallina. Oh. E così dopo il Centauro e il Minotauro abbiamo il Brandolaschi, metà DJ e metà Aschi. Caro Brandol, mi dispiace, ma hai voluto il sodalizio e adesso mi devi sopportare. This is the story of you and I.

0: Attenzione, segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Abbiamo scoperto che la fretta non accorcia il viaggio, perché chi rallenta arriva primo dove conta di più.
2: Sì, perché a volte abbiamo l'illusione che se corriamo arriviamo prima, ma la fretta non accorcia il viaggio. È un po' come se mangi qualcosa quando è ancora bollente. Non è che ti sazi prima, ti bruci la lingua. E quindi tranquilli, perché altrimenti rischiamo di perdere i dettagli che sono davvero importanti. Perché come dice l'orefice, le cose più belle capitano sempre quando non stai guardando l'orologio. No, vabbè, questa l'ho inventata io.
0: Per forza, perché sei sempre in ritardo.

le varie certezze che abbiamo qui al Divine Vinyl ce n'è una che spicca su tutte, e cioè che a un certo punto le mani affusolate, diafane, trasparenti e marmoree del DJ Brandol stanno estraendo dalla tasca segreta della DV Bag il Super Vinyl. È il singolo di debutto di Nils Van Gogh, pubblicato nel 1998. Praticamente un concentrato di energia trance che ha conquistato tutti i club d'Europa e ancora oggi rimane indimenticabile per chi l'ha vissuto sulla pelle, negli occhi e nella testa. Tenetevi forte perché sta per partire un viaggio elettronico che attraversa il tempo senza mai perdere the

0: 1998, Nils van Gogh, Paul Verlaine. Ma perché mi devi far leggere delle parole che hanno 3 vocali e 27 consonanti? Allora, io e il DJ Brandol, per fare una sorta di esperimento sociale, siamo scesi in strada, abbiamo fermato una persona a caso e abbiamo chiesto: cosa ne pensa lei del Divine Vinyl? Questa la risposta.
1: È freschissimo, è vincente, è piace, accattivante, bravi.
2: Wow. Quanto lo avete pagato?
0: No, dai, diciamo la verità, non l'abbiamo pagato, ma è un nostro amico, si chiama Simo, anche lui di B-Techno, ha voluto darci questo incoraggiamento, grazie mille, lo salutiamo. E comunque, Sonia, sei sempre malfidente nei miei confronti, sei davvero diabolica. Guarda, con tutto il cuore ti dedico la prossima

se qualcuno sostiene che il fondamento solido e profondo su cui si costruiscono un po' tutte le cose importanti della vita sono l'amore, la fiducia e la passione, beh, vi posso dire che il DJ Brandol è assolutamente allineato, perché la prossima canzone della playlist è appunto Base of Love, che guarda caso ci ricorda quanto sia essenziale partire da un sentimento autentico per creare qualcosa di vero e di eterno. Perché alla fine Divine Vinyl è proprio questo, la base su cui costruire la nostra libertà e la nostra energia.

0: era Base of Love di General Base. Queste sono delle canzoni che se hai vissuto gli anni 90 con i piedi per terra, con il cuore spensierato e con la testa sopra le nuvole, non puoi non avere delle memorie da rievocare appena ce n'è l'occasione. E quindi se avete un ricordo degli anni 90 che volete condividere con noi, mandateci un bel messaggio vocale che lo regaliamo a tutti gli amici all'ascolto.
1: Ciao Lori, ciao DJ Brandol, volevo ringraziarvi tanto della bellissima trasmissione che fate con una musica bellissima anni 90 che mi riporta agli anni della mia gioventù, delle discoteche all'aperto, dei primi innamoramenti e delle grandi compagnie e delle serate passate insieme agli amici. Grazie di tutto e un abbraccio a tutte e due, ciao!

Bebelle cibelle, bebelle camele, questo è uno scioglilingua di Mato Grosso. La canzone Mystery è molto particolare perché ha questo ritornello che te lo ricordi, ma non sai cantarlo. È un po' come Devotion dei Datura che aveva quella cosa. Prova a cantarlo se sei capace. E mentre starete sicuramente pensando a quali altre canzoni dance anni 90 sono impossibili da canticchiare, siamo arrivati alla fine. Allora, adesso noi vi lasciamo con Change, ma mi raccomando, non fate change, rimanete sempre con noi anche per le prossime puntate. DJ Brandon in the mix. Io sono Lori e tutto questo è...

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 Beats. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
1: 70 80 90. Let's go.
0: Sono le 23 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
5: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
6: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
5: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
6: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
5: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull. Segue la Ferrari di Hamilton. Ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio i mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
7: Benvenuti a Vintage Party.
8: Vintage Party.
7: La festa di sei.

0: 666 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Mezzanotte e 54 minuti.
0: 66
2: vintage.
0: 66 vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 70, 80, 90.
2: Vintage Party.
0: 66 Vintage.

0: 80-90 Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Per oggi è tutto, ma un nuovo Vintage Party vi aspetta domani sera. 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: È l'una e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
0: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.